0: fallimento, la semplicità. Sopra, molto più sopra di me.
1: Accetto.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che certo.

0: miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono alle loro coscienze.

passi dalla frontiera, con 100.000 chilometri sul cuore, ci infileremo nei letti di provincia.

che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

new one to fit. Such wax off the sheen.

Mm-hmm.

Dann soll Salut.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

0: Onda Diurna, una radio fatta con cura.
1: Bentrovate e bentrovati, puntata numero 83 della nostra Onda Diurna, nonché l'ultima della stagione. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, io pensavo che l'ultima della stagione era la scorsa, quindi non sono preparato. Pensavo avessimo già finito, infatti non ho questa verve.
1: Cioè, volevi chiudere a maggio?
2: Ma sì, fa caldo, fa abbastanza caldo, fuori c'è un ombrellone.
1: Infatti questa è
2: servirebbero delle sdraio.
1: È un po' marittima anche questa.
2: E infatti ci vorrebbe ci voleva l'onda di Shell Radio Marittima.
1: Come la community scorsa, anche questa, diciamo che visti gli ombrelloni fuori, può essere un po' marittima.
2: E oggi hai questa voce come da grottone, sembra.
1: È vero,
2: un po' da una
1: ma
2: grotta.
1: Prima quando ho fatto il soundcheck era a posto,
2: no,
1: adesso
2: però
1: ho
2: sembra,
1: una sorta
2: sai quella
1: di...
2: grotta che c'è all'Isola Maggiore, quella stramba fatta da quel tipo
1: tu
2: strano.
1: Dici, può essere,
2: aveva...
1: può essere.
2: Si era inventato tutte le robe con le conchiglie. Sei mai stata?
1: No, non sono stata.
2: Una roba strana, è talmente kitsch che è bella. Cioè fa il giro, non riesce a superare. Uno di quelli strambi che aveva il culto del mare, ma quello è un lago. E quindi c'è questa grotta con tutte le conchiglie, le sirenette, le cozze.
1: Sì, un po' kitsch,
2: però
1: deve essere carina.
2: È quel kitsch... talmente spinto
1: che è bello
2: sì.
1: Ok. Mi hai incuriosita, può essere che...
2: Ma poi il resto è più bello, beh, ci sono i fiori, gli sago, i fiori più bella, però quella non so, sono stato solo il solo che ha visto sta roba.
1: Ma sei sicuro di averla vista?
2: Sì,
1: magari era un sogno.
2: Sì, c'ero anche andato con il CPS, credo, dove lavoravo prima.
1: Sì, pensa.
2: Quindi ci sono delle foto che testimoniano.
1: Quindi esiste, è un luogo vero.
2: Sì, così dicono, sì.
1: Bene, bene, bene. Diamo un saluto ovviamente alla nostra redazione qui presente e anche alle persone che hanno deciso di venire ad ascoltare questa diretta, perché lo ricordiamo, le nostre dirette live sono aperte a chiunque abbia voglia di partecipare e quindi questo ci piace molto.
2: Una diretta libera oggi, tutta in mano alla redazione, siamo, come capita spesso anche nelle ultime puntate o nelle prime, solo la redazione al 100%, neanche tanto al 100%.
1: Il distillato della
2: stavolta, perché ce ne abbiamo metà che già che sono con la febbre.
1: È
2: la
1: un
2: febbre
1: po' il
2: estiva.
1: Caldo, poi probabilmente l'aria condizionata miete vittime, quindi... Insomma, qualcuno non è stato bene,
2: sì,
1: siamo,
2: sai,
1: un pochino ridotti all'osso.
2: L'aria condizionata dei mezzi, sai che i mezzi sono diventati dei luoghi pericolosissimi.
1: Non dirlo a me che mi sono dovuta portare qualcosa da mettermi perché sul 12 c'è una temperatura
2: glaciale. Però se stai
1: glaciale.
2: Coperta è meglio, se stai coperta non ti fanno le foto.
1: Questo è vero, mamma mia. Che brutta cosa.
2: It's a wonderful world, ma comunque siamo qui un po' appunto per fare anche il punto di quest'anno, ricorderemo un po' tutte le persone che hanno fatto questi mesi di puntate. Abbiamo avuto dei begli ospiti, alcuni anche molto famosi, insomma, che sono stati l'orgoglio. La Domenica Sportiva, la Comencini, insomma, tanta gente.
1: Sì,
2: mi stupisco sempre come riusciamo a intercettarli.
1: È stata una stagione ricca di tante cose, anche nostre cose, come la lecturing, quella di aprile. Insomma, sono stati momenti davvero molto, molto belli che ci piace magari... Più avanti nel corso della puntata dedicheremo uno spazio a ciascuno di questi eventi. Ovviamente mi piace ricordare anche che insomma siamo qui nel salone del centro diurno di Procaccini, che ci ospita e ci ospita sempre, e questo insomma non è da poco. E quindi un ringraziamento speciale che poi rifaremo anche alla fine proprio a chi ci ospita questo bello spazio che c'è qui in Procaccini.
2: E quindi sì, insomma, un po' di le nostre rubriche tutte presenti e insomma, sguardo sul futuro. Noi torneremo a settembre, giusto?
1: Sì, torniamo il 29 settembre, quindi abbiamo per ben 3 mesi di pausa, che sembrano tantissimi, poi alla fine voleranno probabilmente, però sono tanti.
2: Sì, vabbè, però effettivamente puoi fare radio anche, insomma, anche la community si
1: Sì,
2: ferma a
1: è molto
2: metà, quindi.
1: impegnativa, per cui abbiamo bisogno di ricaricare le pile e trovare anche nuove ispirazioni, quindi ci sta un pochino di pausa.
2: Bene, cosa facciamo? Anticipiamo. Giampiero, anticiperei il primo brano, se ce l'hai sott'occhio e hai voglia di
3: Se...
2: annunciarlo.
3: Allora noi ascolteremo adesso la canzone di Litfiba che è Sotto il vulcano.

0: Noi adesso presentiamo il viaggio al centro della donna a cura del centro Psiche Donna della Macedonio Melloni.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori alla nostra rubrica Viaggio al centro della donna. Io sono la dottoressa Fantini, psicologa psicoterapeuta presso il centro Psiche Donna del Presidio Macedonio Melloni. Oggi ho qui con me la dottoressa Alessandra Solari, collega e amica con la quale da ormai 15 anni collaboriamo ad un progetto inerente alle madri, ai bambini e anche naturalmente ai papà. Ecco, Alessandra, presentati, dici che cosa fai.
2: Buongiorno a tutti, grazie, grazie di questa attenzione. Io sono TNPE, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, quindi mi occupo di bambini piccoli e lavoro alla UOMPIA, l'unità di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Fate Bene Fratelli.
1: Ecco, benissimo. Allora, Alessandra, oggi ti ho invitato qui perché vorrei che i nostri ascoltatori sapessero in che cosa consiste questo progetto, di cui noi appunto vediamo un aspetto, cioè intercettiamo il primo disagio della relazione, nella relazione tra madre e bambino, ma che

0: la famosa finestra dei primi 1.000 giorni di vita, e dedichiamo uno spazio una volta ogni 15 giorni. Questo spazio si chiama Coccole Gioco, lo dicevi già tu prima, e ci si ritrova su un tappeto insieme appunto mamma e papà, bambini e noi, e insieme si osserva quello che porta il bambino o si parla di quello che ci portano, di quali sono le maggiori preoccupazioni dei genitori.
1: Ecco, proprio a proposito di queste preoccupazioni, quali sono le tematiche, principali che emergono all'interno di questo contesto?
0: No, possiamo pensare che possiamo dire che si parla principalmente del tema della pappa, quindi dell'alimentazione, del sonno, dei no, dei limiti e delle separazioni, quindi dell'attaccamento e della separazione.
1: Ok, e i genitori sono sempre molto preoccupati, no? Di in qualche modo entrare in uno spazio in cui viene osservato il loro bambino, vengono osservati loro, le loro interazioni e è sempre molto faticoso riuscire a passare da questo timore del giudizio alla capacità di riflettere invece su quello che emerge all'interno della relazione. So che voi lo fate molto bene perché poi loro sono sempre molto contenti. Mi chiedevo appunto che cosa succede, che fatiche emergono e in che modo voi le affrontate all'interno di questo spazio.
0: Sì, quello che forse permette loro di sentirsi non sotto esame è proprio il partire da quello che loro sentono di aver bisogno di parlare o partire da quello che sta facendo in quel momento il bambino. Quindi concentrarsi, partire dal qui e ora per poi andare a toccare magari delle tematiche che sono giudicate un po' più scottanti. Ad esempio, si parla tantissimo del no e di perché bisogna dire un no che fa piangere, fa arrabbiare il bambino, e che cosa succede se il bambino si arrabbia, quindi la relazione può essere compromessa per sempre, e quindi invece magari lì a tappeto i no vengono detti, il bambino si arrabbia, ma subito dopo poi riprende a giocare tranquillamente. Quindi lo vediamo in diretta che è possibile, anzi, ha un valore fondamentale comunque dare un limite.
1: Certo, immagino. Quello che stai dicendo probabilmente non è da un certo punto di vista sia semplice che complesso, perché in un certo senso le mamme hanno proprio l'opportunità di vedere nel qui ed ora come questo processo relazionale si interrompe e si ripara e quindi in vivo sperimentare la possibilità della riparazione, che è un temone.
0: Esatto, la famosa mamma
1: Esatto,
0: sufficientemente
1: la
0: buona.
1: famosa mamma sufficientemente buona. Bene, Alessandra, io ti ringrazio, purtroppo il tempo è tiranno e noi ci dobbiamo fermare, quindi ti ringrazio tantissimo per il tuo prezioso contributo
0: Grazie a te.
1: e ti saluto e saluto tutti i nostri ascoltatori e li rimando alla nostra prossima rubrica Viaggio al centro della donna.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Adesso noi sentiamo tutti Mickey Emotion.
3: Persa la via affettiva, ne trovai una sociale e solidale. La forza da me svarita è adesso rinvigorita, con aiuto sincero e vero. Lusingato da dimostrazioni di amicizia, riscopro i valori umani. Ammiro la vita con gioia e gloria, riflettendo sulla mia storia. Passato, presente e un futuro migliore sono nella mia mente con armonia e onore.

0: Adesso ascolteremo tutti la stanza del libro al CD Pro.
1: Mrs. Landa di Oter Ava Olafsdottir. In quella fattoria non ci abitava una scrittrice? Non era precisamente nelle sue vene che scorreva rumoroso quel fiume grigio, cupo, impetuoso, pieno di sabbia e fango? La gente diceva che questa cosa aveva un impatto negativo sulle vacche, perché quando lei si metteva a tavolino a scrivere degli amori e dei tragici destini dei suoi compaesani, occupata a trasformare i colori degli ovini in un tramonto sul Breta Fjordur, si scordava di mungere. Non esisteva peccato più grave che dimenticarsi di svuotare delle mammelle rigonfie. Si diceva che sentisse un'orchestra di arachi quando scriveva e anche che svegliasse i figli e, tenendoli in braccio, li portasse fuori sull'aia per mostrar loro il mutevole oceano delle aurore boreali ondeggiare nella corrente del cielo nero. Era stata il mio unico modello di scrittrice donna. Per il resto i poeti erano maschi, dal che avevo imparato a non svelare a nessuno le mie intenzioni.
2: Hecla, la protagonista di questo romanzo, porta il nome di un vulcano e come un vulcano attivo è il suo carattere indomito. Lascia presto la regione interna del Dotir, dove è nata per recarsi nella capitale Reykjavik, sperando di guadagnare un giorno abbastanza soldi da potersi permettere un viaggio all'estero. Hecla è una mosca bianca nell'Islanda dei primi anni 60, in cui donne e uomini hanno ruoli ben precisi. Non si rassegna allo scontato ruolo di moglie e madre, condivide la sua vita con John John, un marinaio omosessuale, vecchio amico di infanzia, rinunciando all'amore che gli offre un poeta presuntuoso, privo di talento. Divoratrice insaziabile di libri, persegue la sua aspirazione a diventare scrittrice, in un mondo in cui per tradizione solo gli uomini sono poeti. Hecla è molto bella, ogni suo tratto incantevole come un giorno d'estate islandese, tanto che vorrebbero farla partecipare al concorso di bellezza di Miss Islanda, ma la sua bellezza è per Hecla motivo di sofferenza. Per mantenersi, lavora come cameriera in un bar dove è costretta a portare la gonna e a subire le molestie degli avventori. Scrive battendo a macchina nei momenti liberi nella sua cameretta e riesce a pubblicare sotto pseudonimo, spacciandosi per un uomo. Miss Islanda si può forse considerare anche un inno alla bellezza dell'Islanda. Con leggeri tratti sporadici, traspare tra le righe della narrazione il carattere dell'isola selvaggia. I suoi vulcani in primis, i monti scoscesi con le stradine sinuose, campi di lava ricoperti di muschio, laghi scintillanti in gole tra le rocce, isole che sorgono improvvise dal mare, distese di prati infinite, le aurore boreali, i balenotteri con i loro spruzzi giocosi e con gli immancabili balenieri. Auver Ava Olafsdottir, nata nel 1958, è una delle voci più rilevanti della letteratura islandese contemporanea. Ha conseguito numerosi riconoscimenti sia in patria che all'estero. In italiano sono tradotti tutti e sei i suoi romanzi. Nel 2018 è stata finalista al premio Strega europeo con Hotel Silence. Miss Islanda vince il prestigioso premio letterario francese Prime d'Essai Étranger nel 2019.

Adesso sentiremo la canzone di Pino Daniele che è A speranza è sempre sola.

Il ritorno del fringuello Nella. Il fringuello zufolava lo stornello ritornello. Forse era un merlo, forse un altro uccello. Faceva la spoletta di ramo in ramo. Si fiondava tra le fresche frasche di un ibisco. Volava come in mezzo ai ciuffi. Mostrava perizia ed un ardente folle ardore. Ricordava una stagione andata e ritornata. Da vicino si sentiva un tenue pigolio, come un suono in una lingua lieve. Ci doveva essere un nido di pulcini. Ci portava i lombrichi dentro il becco. Era una scena già vista un anno prima, quando i pulcini erano caduti per le scale. Li salvai per un caso provvidenziale. Passavo di là. E allora mattonella sotto il culo e saltello dei gradini. Usciti dall'incubo si rifugiarono nella testa, quella di Caltagirone. Poi dopo un po' li vidi sparire e volar via. Fortissima emozione per la salvifica operazione. Mai mi sarei atteso il seguito della stagione. Nella aveva rifatto il nido, ma solo un po' più in là, protetta tra le pungenti rose, fuori tiro dalle scale. Nella era tornata, lei o la mamma, per far rinascere in giardino il nido, lì dove sapeva di essere protetta, tra muraglie verdi e alti tetti, dove posare le uova per la schiuda. E mi riconosceva, lo so per certo, perché mi sorvolò radente e mi cagò di benvenuto sulla testa, con tutto quello spazio che c'era. Per forza che mi aveva preso di mira, la morale è che tutto torna, tutto si ripete e poi si aggiusta, se gli lasci il tempo e spazio. Poi non sempre chi fa il nido lo va a fare al posto giusto. Magari all'inizio deve imparare e a volte chi ti caga in testa non lo fa per far dispetto. Magari è che gli scappa tanto affetto. Un affetto grande e bello, garantito mia fratella.

sentiamo noi la canzone di Sergio Cammariere, Via da questo mare.

0: Allora, eccoci qua a ricordare l'anno che abbiamo appena passato. Facciamo anche qualche cambio di scaletta così confondiamo le persone che
1: I
0: fanno
1: poveri
0: radio insieme.
1: redazionisti.
0: Sempre così.
1: Beh, dopo questa rincorsa, diciamo, alle nostre rubriche che di solito sono collocate nella
0: Eh
1: seconda
0: sì,
1: parte
0: infatti.
1: della nostra puntata, ma oggi abbiamo voluto dedicarla un pochino tutta a noi questa puntata, quindi concentrandoci sull'oggi e su quello che è stato da gennaio fino ad oggi in realtà.
0: Sì, infatti ci piace un po' ricordare alcuni momenti vissuti assieme, a partire dagli ospiti, insomma, che un po' hanno scandito un pezzo di racconto e cose anche molto diverse da raccontare. Siamo partiti dallo sport, stranamente, di cui io non so nulla,
1: Esatto, io men che
0: tu men che
1: meno,
0: meno. Volevamo
1: figuriamoci.
0: intervistarlo sul libro, ma in realtà poi ci siamo trovati a dover parlare di sport. Con Paolo Maggioni, che è venuto qualche giorno prima
1: Dell'inaugurazione
0: dell'inaugurazione.
1: della Libreria dello Sport dedicata a Gianni Mura. E, insomma, è stato un bell'incontro
0: Sì,
1: perché.
0: poi abbiamo ricevuto un po' di complimenti per l'intervista, anche da persone più adusa allo sport di me e quindi siamo riusciti a non fare gravi errori. Insomma, io sono
1: Ce
0: stato un
1: la
0: po'
1: siamo cavata, dai.
0: sulla grande scrittura di sport di alcuni autori, particolarmente che hanno poi lavorato a Milano, insomma, negli anni del giornalismo sportivo, alcuni scomparsi da poco, come Gianni Mura, se poco in realtà, poi qualche anno. Io poi dico sempre poco, ma qualche anno. Poi c'era Gianni Brera, che è stata. Io leggevo, di sport leggevo solo quello che scriveva lui, nel senso che era così divertente, così arguto, che riusciva a fare letteratura di fatto sui fatti anche sportivi, magari a cui non è che mi interessasse più di tanto. E poi abbiamo ospitato un'esperienza legata un po' al nostro mondo, al mondo dell'intervento nella salute mentale. E abbiamo avuto Soumaya Abdel Kader, che probabilmente non si pronuncia così, però ci ho provato. E c'era anche Samuele Casartelli, che hanno raccontato un po' dell'esperienza sociale non lontano da noi, qualche chilometro da noi di distanza, un po' su, in qualche modo provare a vedere se nel nostro mondo si può ancora fare qualche discorso un po' più legato all'attenzione alla persona, ai servizi più vicini. Anche innovativi, se si riesce ancora a proporre qualcosa di innovativo, sembra. La loro esperienza era
1: Sì,
0: in
1: abbiamo
0: nuce.
1: anche parlato di filosofia con loro, no? Sembravano molto motivati anche a una ricerca, se possibile,
0: Sì,
1: no?
0: c'era
1: Di
0: tutto un lavoro di
1: significati
0: ricerca.
1: anche altri con il loro progetto Borea,
0: Sì.
1: molto, molto interessante, molto bello e quindi insomma ci siamo anche messi un po' a fantasticare su quello che poteva essere anche un po' il futuro o delle opportunità anche alternative legate al mondo della salute mentale, ma non solo, perché
0: Sì,
1: loro non
0: infatti.
1: si
0: Cioè,
1: occupano solo di questo.
0: sempre quando vengono delle esperienze che lavorano in un contesto un po' più piccolo di Milano, c'è sempre un po' la sensazione di poter essere presenti nel territorio in modo un po' più vicino con i diversi attori, anche istituzionali. Insomma, questa è una cosa che si nota molto tra chi lavora fuori di Milano e chi lavora a Milano. Fuori Milano alcune cose sono più semplici. Qualcun'altra, non mi viene in mente quale, è più semplice a Milano, però ci sarà qualcosa più semplice, che
1: Secondo me è
0: qualche vantaggio di
1: difficile.
0: lavorare qua, non lo so, boh. Abbiamo tante metropolitane, ci cioè si muove, si raggiunge
1: Sì,
0: qualsiasi
1: diciamo
0: posto.
1: che la prossimità che si può incontrare al di fuori di una grande metropoli è un po' più, come dire, più semplice da avvicinare, quindi anche le istituzioni sono più prossime.
0: Anche perché le realtà che lavorano nei posti piccoli sono infinitamente minori. Qualche anno fa, tanti anni fa, avevo partecipato un po' a un lavoro di ricerca di quanto mondo sociale e associazioni, ecco, magari Nico ne sa di più, sono comunque tantissime a Milano e quindi viene anche da dire, insomma, i referenti sono tanti, le istituzioni sono sicuramente più difficile a volte da raggiungere, poi ci sono stati alcuni percorsi anche di alleanze di cooperative, insomma, di cose che hanno un po' scandito la nostra città. Invece, magari in Milano, fuori Milano, trovi anche l'artigiano con cui fare un percorso di reinserimento
1: Sì,
0: lavoro, allora è un po'
1: sembra
0: più
1: tutto un po' più
0: difficile.
1: semplice, un po' più
0: Poi magari
1: immediato.
0: è la visione idilliaca della
1: Può essere un
0: provincia,
1: po'
0: vista.
1: bucolica, però insomma, nella città metropolitana che offre tantissimo, quindi anche in teoria tantissime opportunità, è anche molto più difficile, insomma, un po' una giungla, è un po' districarsi, diventa molto impegnativo. Diciamo che la nostra radio se la cava bene, perché insomma
0: Sì,
1: mi sembra che c'è
0: poi è
1: radio.
0: innervata in quasi tutte le esperienze.
1: Sì.
0: Abbiamo
1: E
0: una bicicletta e delle cargo.
1: infatti non la si nega a
0: Sì.
1: nessuno e diciamo che anche l'ultima festa di Cher Radio ha dimostrato davvero una capacità di aggregazione molto,
0: Una
1: molto
0: proposta
1: ampia.
0: poi molto legata anche alla vita, diciamo, serena e tranquilla. C'erano tante famiglie, bambini, giovani, tutto un po' le realtà. Anche più young delle nostre relazioni, e io mi sono dovuto staccare presto perché lavoravo, però insomma, poi ho visto le foto, i racconti.
1: No, tantissima gente, tanta partecipazione, gioia, è davvero stato un bellissimo
0: Non ci sono
1: momento.
0: state poi delle proteste da parte dei condomini, no, è andata
1: No, mi è
0: bene.
1: sembrato di no, tutto sommato, forse all'inizio un po' di perplessità, ma poi secondo me poi, insomma, ci si trascina anche nella gioia e nella condivisione che diventa un po' contagiosa.
0: Poi si passa dalla puntata di aprile, che è storicamente dedicata al nostro lavoro di lettore in teatrale, di recupero di racconti, esperienze legate all'esperienza del 25 aprile. Ogni anno sembra sempre più obbligatorio farlo, non so come dire, perché sembra che più lo facciamo, più il clima nel paese vada a negare l'importanza e l'obbligatorietà costituzionale di essere legati a alcune idee, non altre. Ci terrei a dire che c'è un articolo della Costituzione che impedirebbe il proselitismo, apologia del fascismo, è pur sempre ancora un reato, nonostante qualcuno se lo dimentichi. E abbiamo scelto una lettura molto umana, secondo me, molto. Partendo appunto da un libro divulgativo, forse questo è stato utile, abbiamo raccontato non magari una storia di quelle, insomma, che con tante ferite addosso, però abbiamo raccontato un'esperienza al femminile e non so, a me è piaciuto molto poi. Cioè, come ti ho detto, ci sono capitato per caso perché ho visto questa scritta su un muro e poi sono andato lì a vedere che c'era un libro scritto dall'Anselmi. Ecco questo.
1: Eh sì, è stato bello perché abbiamo potuto in maniera molto semplice raccontare la sua storia, che poi è una storia, come dire, di staffetta partigiana che ricalca le storie di tante altre donne che hanno fatto appunto la storia della Resistenza. E quindi attraverso poi le sue parole siamo andati a toccare anche, come dire, resistenze più vicine a
0: Più
1: noi.
0: vicine, più dolorose, più contemporanee, più in difficoltà, ancora e per sempre sotto un clima di guerra e di violenza che non sembra proprio porsi fine se non all'estinzione di un popolo. E questo è un po' quello che abbiamo vissuto, viviamo negli ultimi anni rispetto al conflitto israelo-palestinese. Poi nel frattempo eravamo in mezzo a un'altra guerra che però sta finendo, no? Cioè,
1: Ma
0: sembra
1: sì, è
0: che c'è un trattato, non si
1: sempre il trattato
0: capisce.
1: del giorno,
0: Sono andato, ho
1: sempre
0: cercato di
1: mai come
0: scaricare.
1: oggi siamo vicini, ma
0: Sono andato, ho cercato
1: speriamo.
0: di scaricare se c'era il documento, tipo, sai che io ci cioè, sono siti dove puoi scaricare i film. La calce,
1: Ah,
0: magari
1: ecco
0: l'accordo di
1: questo
0: pace prima.
1: fantomatico,
0: Non so perché mai
1: fantomatico.
0: non si capisce come mai non si riesce a poterlo leggere,
1: Qualcuno le ha
0: magari.
1: contate, sono state 46 le volte fino all'altro giorno
0: 46, in
1: in cui si
0: cui
1: è
0: si è dentro.
1: detto mai così vicini a un accordo.
0: Speriamo
1: Erano
0: comunque,
1: 46, ma
0: speriamo in ogni caso,
1: speriamo.
0: a prescindere da tutto, una guerra che viene interrotta è sempre una cosa buona e giusta.
1: Assolutamente sì. Quindi ce lo auguriamo di cuore che sia, insomma, un po' l'inizio di una stagione migliore da tutti i punti di vista, soprattutto quello legato alla pace.
0: E poi abbiamo chiuso come gli ospiti con la presenza della Luisa Comencini. Ecco, mi sarebbe piaciuto intervistarla dopo che il libro che ho appena finito di leggere, perché questo libro che stiamo leggendo per il Club del Libro parla anche di cinema, di passione cinematografica, di una ragazzina nel Salento negli anni 60 che vuole avere, che ha la passione per il cinema e quindi vorrebbe fare la regista donna. Mi sarebbe piaciuto sapere se...
1: Che forte!
0: Sì, questo libro è anche molto famoso perché i miei anni in bianco e nero, che sta vendendo tantissimo, credo sia al primo posto. No, non è qua perché è il Club del Libro, sta cercando.
1: No, no,
0: credo che sia
1: in
0: uno dei primi posti dei libri più
1: stanze.
0: Venduti. Un'autrice famosa che ha vinto, ha partecipato a vari Strega. E a me è piaciuto molto anche perché mi colpisce come una persona che non era nata in quegli anni riesca a scrivere così bene di epoche non sue. Questo lo trovo molto interessante. E c'è questa bambina che ha... Poi mi ha ricordato alcune macchine terribili che ho usato anch'io, cioè tipo queste... Prima dei Super 8 c'erano delle robe che facevano solo in bianco e nero e se non eri ricco come lei... Per fare il primo film usavi lo scotch e dovevi attaccare,
1: certo.
0: E venivano delle schifezze inenarrabili. Ricordo di aver fatto una roba così quando ero al liceo, inguardabile ovviamente, ma senza neanche poter mettere la colonna sonora. Insomma, quindi comunque abbiamo parlato di questo premio che poi è avvenuto. Che è stato,
1: sì, questo festival dedicato alle registe e sceneggiatrici donne.
0: Quindi niente, direi che sono stati tutti dei begli incontri, soprattutto al di là poi dei temi trattati, sono sempre un bel momento, le persone bene o male escono di qua contente di come sono state, come sono state accolte, insomma è sicuramente un modo di fare intervista anche più rilassato magari di altre situazioni, con domande anche un po' a volte laterali, non so come dire, più sull'aspetto perché lo fai, come dice una vecchia canzone.
1: Sì, che è sempre bello perché il tema che si affronta di volta in volta è interessante, è anche interessante un po' il lato umano della persona che si avvicina a una storia, in questo caso a anche un hobby, ma un hobby va bene nel caso della Luisa, una passione, ma una passione, direi che ecco, la passione è ciò che accomuna gran parte delle persone che passano di qua.
0: Ah, sì.
1: Perché penso anche a Paolo, a parte la passione per la letteratura, e l'abbiamo intervistato anche per il suo ultimo libro, ma anche in questo caso per lo sport, no?
0: E sì, assolutamente.
1: Raccontarlo. Penso che stia anche andando bene questa libreria,
0: sì,
1: e me lo auguro di cuore perché insomma quando una
0: devo
1: libreria
0: ancora andarci a giocare a
1: funziona
0: subito,
1: è tanta roba.
0: Non ho avuto tempo di potermi portare il Subut. Ecco, questo è stato un po' il rewind. Visto
1: sì,
0: che
1: ci piaceva ricordare insomma un po' com'è andata
0: perché facciamo
1: da gennaio.
0: Tante cose e poi a volte non ci fermiamo mai su quello che abbiamo fatto.
1: Sì, ma anche è stato anche bello ripensare ai nostri ospiti, perché poi una volta chiusa la puntata si passa alla successiva e quasi insomma non ti ricordi più. Invece insomma è anche bello ripuntualizzare. Per cui questo è un po' il riassunto, come direbbe Sergio Astori.
0: Bene, andiamo quindi avanti con la puntata. Giampiero, che cosa viene adesso?
2: Adesso noi sentiamo gli iscritti di Mattias.

Mi levo già. È ancora notte, ma mi alzo dal letto. Una candela mi fa luce. Ascolto i rumori dell'alba. È ancora notte. La candela fa ballare le ombre. La mia mente è chiara, pura. Penso a cose vere, non a ombre fugaci, come se non volessero farsi riconoscere. La radio passa musica da chiesa, e musica classica anche quella.

puff. Il puff non è quello che in Germania è il bordello. Qui nella sala da beauty ci si siede. Il puff in ospedale, un binario in Fausto. Delle conseguenze del fumo, quello dove si finisce per non si sa quanto tempo, ma con certezza.

non c'è. Ci aspettiamo tante cose, come amore e rose. Invece sono le spine, quel che ci opprime. Non scartare quei doni. Vedi in lontananza un castello con un tesoro nel ventre. Il castello sei tu. Raggiungilo. Parlerò.

0: E siamo arrivati in conclusione di questa nostra puntata numero 83, ma non è la fine se non arriva il commento dell'opinionista. Come
1: Prima il commento,
0: vuoi?
1: come voglio io. Sui nostri finali di qualsiasi
0: Perché
1: trasmissione
0: tutte le
1: facciamo, non siamo
0: volte
1: mai
0: siamo
1: riusciti a
0: sempre lì a cosa
1: decidere, aspetta,
0: inizia?
1: se c'è prima il win, c'è prima il puzzle, c'è prima
0: Ma
1: l'opinionista.
0: sai, cambiando
1: Facciamo
0: l'ordine
1: prima
0: dei fattori, il risultato in questo
1: l'allende,
0: caso non
1: l'allende,
0: cambia.
1: cambiando i fattori, l'allende, l'allende. Allora, no, farei prima la poesia, così se devi fare un'opinione sulla poesia è anche l'ultima. Quindi abbiamo l'ultima parola di Formi, che entra su uno dei nostri temi ricorrenti, che è la salute mentale.
2: La salute e la mente. Come si può presentare la malattia mentale, specialmente quando durante gli anni della gioventù il non essere compresi in famiglia e si manifesta a gran voce di esprimere il proprio sentimento, di far capire che anche noi malati di mente vogliamo vivere dignitosamente di fronte a una barriera invisibile, a difenderci dai pregiudizi della società, che anche noi esistiamo, e di procedere lungo la strada giusta da percorrere al traguardo della salute.
1: Con una pausa teatrale, bellissima. È il vento, il vento, il vento, il vento dell'estate. Allora, a questo punto sì, l'opinione Edo, comandata la numero 83.
3: È andata bene, mi sono piaciuti gli scritti di Formenti perché sono sempre attuali e sinceri.
1: Grazie. Grazie a tutti. Volevamo prenderci un momento senza sigla finale, che peraltro ho deciso di cambiare, quindi non so bene quanta musica ci sia, per un po' ringraziare tutte le persone che fanno questa trasmissione, oltre anche alla redazione. Quindi partirei dalle nostre amiche che con noi da ormai 3 anni, credo. Boh, Viaggio al Centro delle
0: Ma,
1: Donne
0: no,
1: da
0: molto di più,
1: molto di più.
0: molto di più.
1: 92
0: Guarda,
1: anni,
0: loro sono
1: 83 anni,
0: arrivate,
1: 83
0: no,
1: anni,
0: sono
1: quanto le
0: arrivate
1: conosco.
0: insieme a noi, quindi noi
1: Sono
0: abbiamo.
1: partite con
0: Ma
1: noi.
0: certo,
1: Come vengo a sapere male le cose?
0: certo.
1: Cioè, non mi
0: Il
1: ricordo.
0: tempo è lunghissimo. Adesso non
1: Veramente.
0: ricordo se proprio nel 2018, quando siamo proprio partiti, ma
1: Sono.
0: subito dopo.
1: Ti avrei detto che erano tipo da 3 anni,
0: No,
1: ma sai
0: ma
1: che.
0: infatti le nostre. Ecco,
1: Dalla terza
0: e
1: punta.
0: se Edo lo
1: Se Edo
0: dice, vuol
1: dice
0: dire
1: non
0: che è così.
1: subito, è
0: Comunque, da
1: sicuro.
0: molto tempo perché si sono appassionate. Secondo me è proprio una cosa bella che un gruppo, stiamo parlando del Centro Psiche Donna della Macedonio Melloni, che come dire, un gruppo di lavoro, quindi un gruppo di psicologhe, perché insomma, e psicologi, perché a tratti ci sono stati anche
1: Ogni
0: degli
1: tanto ce n'è
0: uomini.
1: uno l'abbiamo
0: Esatto, però
1: visto.
0: sono per lo più donne che si sono volute cimentare in quest'opera divulgativa che credo costi loro, insomma,
1: Un bel lavoro, una bella
0: molto
1: fatica
0: tempo,
1: anche,
0: un po'
1: ritagli di
0: perché
1: tempo.
0: anche sulla tecnologia hanno dovuto imparare, quindi anche grazie a Sherradio, insomma, abbiamo fatto dei piccoli corsi di registrazione, un po' di elaborazione dei lavori, però mi sembra veramente molto bello che abbiano deciso, non è così scontato, di uscire anche un po' dai loro studi ed essere sempre presenti nella nostra trasmissione con temi che sono davvero, come dire, anche spesso poco
1: Ah, per
0: noti,
1: quest'anno
0: no?
1: è bello, hanno fatto le varie figure presenti, oltre a dopo aver raccontato alcune tematiche. Ci sono 5 nomi, non so se, non credo che siano tutte le persone che hanno collaborato al progetto, abbiamo segnato, hai
0: Sicuramente
1: segnato le voci.
0: diciamo, in questa stagione,
1: Le
0: sicuramente
1: voci
0: sì,
1: andate in onda,
0: le
1: ecco,
0: voci
1: poi
0: andate in
1: magari il
0: onda.
1: pezzo è stato
0: Le persone che hanno ospitato, no, non le abbiamo raccolte, però loro che le hanno elaborate, sì.
1: Facciamo come qui, qua, quindi io ringrazierei Roberta Niverno,
0: Roberta De Filippis,
1: Gabriella Fantini,
0: Lucia Reina
1: e Barbara Sanna, e sì, qui l'applauso direi che
0: l'applauso ci sta. Brave, brave, davvero, grazie di essere sempre presenti.
1: Quindi mi piace poi ricordare invece le persone, prima degli, insomma, di quelli che fanno le rubriche. Tra l'altro oggi abbiamo, salutiamo Valentina che sarà sicuramente in ascolto, non c'è la rubrica di Valentina perché è a casa che non sta tanto bene.
0: Valentina Lombardi, la ringraziamo, Chicca
1: Dadi. Ringraziamo anche appunto per il lavoro di quest'anno. Nello stesso modo ringraziamo Maria Moreschi, anche lei un po' faticata per il caldo, oggi deve essere qui e non c'è. E ringrazierei in particolare le mucche citate da Giulia Perico, perché oggi è il suo compleanno.
0: Auguri!
1: Nessuno di noi sa quanti anni compia, forse dovremmo chiederlo alle mucche, ma non sappiamo. Quindi auguri Giulia.
0: Sempre in giro per montagne, quindi sì, chissà infatti, dove sarà adesso.
1: Nel giorno del suo compleanno sarà sicuramente sarà in vetta da qualche parte. E poi abbiamo, diciamo, quelle che tessono insieme a noi le fila e la trama di questa trasmissione, social manager e tante altre cose, oggi come si dire consulente linguistica per il titolo di Pino Daniele, Filomena Russomando.
0: No, davvero grazie a Filo, perché con le sue stories e i post, insomma, veramente ha dato una grande diffusione al nostro profilo Instagram. Lo ricordiamo, tra l'altro, il profilo Instagram di Onda Diurna. Seguiteci, perché lì troverete tutte le informazioni delle nostre trasmissioni e dei nostri eventi. E quindi
1: e anche Facebook, che più siamo meglio è. Cioè, è sempre Onda Diurna, cioè è facile, sia Facebook sia Instagram. E poi a tessere un po' anche le musiche che stanno sotto alcuni dei lettori, a sopportarmi ieri che dovevo mettere in clip in giusco un funky su un altro funky, Simona Sau, grazie mille. E poi gli scrittori non ancora ricordati in fase di scrittura e di lettura poetica, Michele Piontelli, l'ultimo entrato in squadra quest'anno, è vestito come il grande Puff, visto che l'ha citato prima, è tutto blu, Mattia Arnott Mucchi, grazie mille di tutti gli iscritti. E poi forse anche tu sei entrato quest'anno, in realtà poi lavoriamo così da tanto tempo insieme che è un continuum, specializzatosi in ornitologia quest'anno. E
0: Laura ad onorem, secondo me.
1: Un po' la nostra Licia Colò, com'era quella che faceva le cose? Claudia Rolli, grazie!
0: Onda su Onda, la nuova nata, insieme a... No, è bello perché quest'anno in questa...
1: Abbiamo avuto due
0: abbiamo
1: rubriche,
0: due rubriche nuove.
1: Nuove,
0: Mickey Emotion e Onda su Onda, quindi grande gioia.
1: Poi appunto l'ho ricordata per il suo compleanno, ma metà del contributo delle scelte dei libri per il libro al CD Pro va anche a Veronica Petrus, che pronuncia benissimo tutte le autrici strane.
0: Davvero? No, ma mi complimento per l'islandese.
1: Grazie Veronica,
0: bravissima.
1: Grazie per le scelte dei libri, sono libri tutti molto belli che poi si trovano tutti a disposizione del nostro spazio prestito qui in CD Pro.
0: Anche questo è importante, perché quando appunto ascoltate uno dei nostri, una delle recensioni dei libri in questa puntata, sappiate che poi potete anche venire a
1: il libro qua si trova
0: a chiedere in prestito il libro.
1: E niente, credo di ricordare, abbiamo allora prima Massimo Formenti, appunto l'ultima parola al Formi, grazie mille per i tuoi scritti sempre di finale. Il nostro opinionista Edoardo Bordignon.
0: Ci scusiamo che la volta scorsa è rimasto dentro il microfono, ma invece, come dire, persona, struttura portante anche lui di questa trasmissione fin dall'inizio.
1: E poi la nostra voce guida per tutta la trasmissione, nonché colui che sceglie alla fine quali sono i brani che vanno in onda, il grandissimo Giampiero Raimondo. che ha ricominciato a giocare a calcio. Che ruolo giochi adesso? A volte attacco, a volte fascia a metà campo. Fascia a metà campo la dice quanti anni io e Gian Piorelli abbiamo, perché è un termine un po' da mezzala. E sì, ha ricominciato a giocare a calcio, è bravissimo. Una volta ci ho giocato contro, mi ha massacrato fondamentalmente.
0: Che bella cosa. E non stiamo quasi lasciando per ultimo, l'avevo messo all'inizio, ma perché tutto si deve a Share Radio, ovviamente, che ospita le nostre trasmissioni, è parte e non solo collabora, ma realizza con noi questa trasmissione, Nicola Mogno.
1: Grazie. Direi che puoi mandare sui nostri nomi, perché credo ci sia abbastanza musica all'inizio, visto che l'ultima puntata ho scelto Allora andiamo lì, Annaci. Sì, cosa stai mettendo? Vieni via con me. Che cos'era?
0: Sembrava
1: Vieni via con me.
0: Vabbè, ma oggi la scaletta è stata un po' modificata.
1: È questa qui. E quindi ringrazio in costruzione della puntata, in co-conduzione, in sistemazione di scalette, in ridefinizione di tutta l'esperienza, Donatella Fidanza. Voce!
0: E in conduzione della nostra onda diurna, Paolo Di Liberto, che ovviamente da padrone di casa è anche regia di tutte le rubriche che voi avete il piacere di sentire. Paolo Di Liberto.
1: Grazie, noi ci rivediamo in diretta in salone il 29 settembre 2026, ma un pezzo di onda continua, l'onda community va in onda, non questo martedì, ma quello dopo.
0: Il 30 di giugno
1: e poi ancora un'altra puntata. Grazie a tutti.
0: Ciao, buona estate. Ciao.

0: andiamo. Siamo solo noi tre.
1: E allora andiamo. Ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo. Ma non c'è da mangiare.

Mm-hmm.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Senti, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

tick tock. Spidey Park.

0: questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma questa è una sirena.
0: Allora mi devo, no, arriva pure mi devo se no Ulisse.
1: Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostro senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita.

nei discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non globali, tutte le...

nessuno pensa al peggio, però al peggio non sono vestiti di lui. Tanti colleghi valgono la città.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio